Deli vos aslenia, deli nelia. Dara tu proslenia, uprosa surbelia. Uprosa la teria, deli nelia. Treda gami armas